0: Gracias por escucharnos. Somos La Zona Gris. www.lazonagrisrock.com.
1: Compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra